0: problemón.
1: Loca Urban, el flow de la calle.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, frizzolio schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del